I'm so mean. Never thought you meant it. You come and compliment. Se il cuore ti manda, quello sole canta. Chi ha fame, diamo fame, ciascuno che sta offrite. Y lo sota de lo me ashemet, y lo otza le istabet. Y me jaca y se da le ashemes, se tuja le istazef. Y de mí, lo levad, que se lo...